0: 다는 베이징지 디스루 제그니인
1: Kormun orkul alon tinge di toxarngir
2: Nyamkhana ba chana ba bimu ina terung nup chetsi ge da tig bi chi chi ge tang ja chi ge da bi chi bi chi ge wor chi ge da bi chi bi chi ge in la za da wa chi le chetsi tir tar de di toxarngir le chana nyam bar gap si xie

0: Tormin orkul alon tinge di toxarngir.
1: Nyamkuna ba chana ba bimu ina terung nof che chige da tig pi chi chig tang ja chige da bi chi che tig wor chige da bi chi che tig in la za da wa che le che chi tir tar de toxarngir le chala nyam bir gaf si she.

0: Kripa lobi dinardik Devrido la ghimasa Deva chungla chikpadi Chembi deva thunmasa
1: Chohun oshkla gongchinche chetra lenchan
2: Zatsi denbi nyan kunjuk bunan ba che nan bi shka kamsang. Tata che chak ka sanshi nang shan ban dan na cho ngun wokil long chin ji che chak lian chan khe kar me long shi bi lian chan di che chak lian chan yin. Tang di che chak lian chan nang de don jib ya ji che chak lian nang vi ar jiwa rama ni shtog jul ji ba htamar tong ji yin bi nan ba chi di tar san bar ar ga si shi.
3: Tani u chi chi u san ba shi. San ba wi nang ni chi li zin na Sida dung chayne panchin la hta ma mei paa shi gano gandhi. Ni nana chi zina nang tunna simu ka. Dungwe na chi zina chi hana man tha ka zi. Da unia ya jeb shik ka chi zina nyu ra chi zina. Dhe zana unia wa ka tharna ri zi. Tiga ni chita shi eti thasu chi zina sida chi zina yi maa rang vi zi. Niwa ya na chi zina jendi tamji la sir si paa. Somba pu chi zina shang shang chi gong chukha ka. Da chi zina jenba ka chi zina tamji la chi zina sir san zi paa.